che toglieva il fiato e te ferito per mai e ormai non andar via, ti prego, non andar via, ti prego, non andar via, passerotto, non andare via senza i tuoi capricci, che farò? Ogni cosa basta che sia tua, con il cuore a pezzi cercherò. Ma cosa? Ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere, gritare contro il cielo? Non lasciami solo, non andar via, non andar via. Senza te morirei, senza te scoprirei, senza te brucerei tutti i sogni miei. Solo senza di te che farei? Senza te che farei? Sabato pian piano se ne va, passerotto, ma che senso ha? Non ti ricordi, mi gravamo come due gabbiani, chiamavamo, e le tue mani da tenere, da scaldare. Passerotto, no, passerotto, no, non andar via, senza te morirei, senza te scoprirei, senza te brucerei tutti i sogni miei. Solo di te che farei, senza te che farei, amore mio, che farei, passerotto, che farei? Sabato pomeriggio se ne va para Malaga. Grazie mille, grazie Maria, grazie Malaga. Torremolinos nos dice: buenas noches, Ángel, podrías poner la canción de Sábado por la tarde, siempre la escucho en español, me gustaría escucharla en italiano, puede ser. Gracias, un beso grande de corazón. Pues para ti, Eva. Ahí va, sábado promericio, sábado por la tarde.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata, ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.